0: Stella Udine.
1: Vuoi saperne di più?
0: Entra in radiocompany.com, sezione eventi.
2: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance.

Brescia, abbiamo ritrovato anche lui nella mattinata firmata Radio Company in questo 11 luglio 2026, le 8:49. La notizia purtroppo arrivata dalla nostra redazione qualche minuto fa ci ha lasciato questa mattina uno degli artisti più amati della musica italiana. Peppino Di Capri avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 20

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: dritto nella piaga. Businessman, questa è Radio Company e sono le 9:01.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. L'Italia, non solo il mondo della musica, piange la scomparsa di uno dei suoi simboli, Peppino Di Capri, morto nella sua isola Villa Castiglione. Aveva 86 anni, domani funerali nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. 12 morti e una ventina di dispersi, il bilancio finora del vasto incendio boschivo a Los Gallardos in Andalusia, provocato dalla caduta di un cavo elettrico. Tra le vittime, 4 turisti britannici, un migliaio gli evacuati. Al momento non risultano italiani coinvolti. Sport: Super Sinner, il numero uno del mondo, batte con un triplice 6-4 Novak Djokovic, conquistando per il secondo anno di fila la finale di Wimbledon, di cui è campione in carica. Domani il match per il titolo contro Zverev, parola all'azzurro.
3: Mi ritrovo di nuovo in una finale slam, però poteva succedere come non poteva succedere, no? Lo affronto in modo tra virgolette naturale e cerco di solo di dare il mio massimo.
2: Sarà la Spagna 2-1 al Belgio l'avversario martedì della Francia nella semifinale dei mondiali di calcio. Stasera gli altri quarti alle 23, Inghilterra-Norvegia, alle 3 di stanotte Argentina-Svizzera. È tutto, a più tardi.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.

0: Ufficiale Sport Equipi CHX.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su mcdonalds.it.

0: vostra mattinata, siamo con voi anche in questo 11 luglio e mentre voi state facendo che cosa, noi ovviamente vi teniamo compagnia. Allora, c'è chi ci scrive: buongiorno Jay, buona giornata a tutti. Allora, ho finito alle 3 stamattina e sono già operativo per la post produzione, la vostra compagnia è indispensabile. Per post produzione, perché Ale mi ha guardato, è un termine molto usato anche qui, ma post produzione si tratta di foto, da quello che sto vedendo, quindi in quel caso che ha pensato un attimo, ma qualche nostro collega? No, no, Ale, tutto a posto. Allora, 333-2688-688, dunque questi e molti altri messaggi, se volete ovviamente continuare a raccontarci la vostra mattinata, ma soprattutto questo sabato e questo weekend. Poi attenzione, perché parleremo, sì esatto, di love story, c'è amore nell'aria, attenzione, e soprattutto per quanto riguarda una nuova generazione, ok? Ma una cosa alla volta, sì, ti riguarda, credo, Ale. Tu fai parte, aspetta, dei millennials o della generazione Z?
1: Millennials, che non... millennials.
0: Tu sei... Ah, ok.

0: le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: Star Sailor, questa è Radio Company, una buona mattinata con noi, con me Michela J, con il nostro Ale De Biasi, in questo 11 luglio e allora è tornato il momento di riascoltare la vostra voce, vai!
1: Ciao, sono Mattia.
0: Ciao.
1: E Andrea, che stiamo andando a una gara di bici.
0: Ma dai!
1: Di mountain bike.
0: Che bello, che bei ricordi, la mountain bike. No, io non facevo, intanto buona gara ovviamente, e mi hai fatto tornare in mente, sì, il periodo in cui ero più piccola anch'io e la mountain bike era all'ordine, soprattutto in estate, all'ordine del giorno, no? Con le amiche si andava a fare il giro, eccetera, eccetera. Oh, che nostalgia. Poi ancora.
2: Ciao, Radio Company, sono Manu, io sto stirando e preparando le valigie.
0: Ah, però.
2: Domani si parte per 6 giorni vicino al lago di Braies in Alto Adige. Ah, buona giornata.
0: Che meraviglia, già assaporo qualche grado in meno, solo dalle tue parole. E secondo me non solo io ma anche tu. Allora saluto anche Samuele. Intanto ci arriva un messaggio dove ci raccontano che si sta andando al mare con la famiglia per una settimana. Che bello, buona vacanza, buon mare ovviamente a voi. Nel frattempo continua la nostra mattinata firmata a Radio.

Francesco Gabbani, Summer Funk, questa è Radio Company con Michela J, con Ale De Biasi in questo 11 luglio 2026. Allora, ancora un po' di messaggi che stanno arrivando al 333-2688-688. Saluto Valeria, ricambiamo ovviamente il bacione. Lei ci scrive: ciao Company, io sto stirando e poi finalmente lunedì si parte per l'Albania. Ci ho lasciato il cuore, posti stupendi, non vedo l'ora di tornare. Una buona giornata a te carissima Valeria. E ovviamente poi, insomma, una buona vacanza, ok? Poi raccontaci, sai che sono curiosa di sapere anche come va, cosa combinate. E poi saluto anche Nicola, che dice: ciao Company, noi stiamo andando a fare weekend ad Abano Terme. Nicola, buon relax, mi pare di intuire, che meraviglia, eh? Sono che anch'io di sogno una vasca termale, sai, di quella belle, che ti rimettono in piedi in sesto poi, no? E ti rigenerano alla grande. Nicola, ecco, mi raccomando, rilassati anche per me. 3332 688 688.

0: L'Italia, non solo il mondo della musica, piange la scomparsa di uno dei suoi simboli, Peppino Di Capri, morto nella sua isola Villa Castiglione. Aveva 86 anni, domani funerali nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. 12 morti e una ventina di dispersi, il bilancio finora del vasto incendio boschivo a Los Gallardos in Andalusia, provocato dalla caduta di un cavo elettrico. Tra le vittime, 4 turisti britannici, un migliaio gli evacuati al momento, non risultano italiani coinvolti. Sport, Super Sinner, il numero uno del mondo, batte con un triplice 6-4 Novak Djokovic, conquistando per il secondo anno di fila la finale di Wimbledon, di cui è campione in carica. Domani il match per il titolo contro Zverev, parola all'azzurro.
1: Mi ritrovo di nuovo in una finale slam, però poteva succedere come non poteva succedere, no? Lo affronto in modo, tra virgolette, naturale e cerco di solo di dare il mio massimo.
0: Sarà la Spagna 2-1 al Belgio, l'avversario a martedì della Francia nella semifinale dei mondiali di calcio. Stasera gli altri quarti alle 23, Inghilterra-Norvegia, alle 3 di stanotte Argentina-Svizzera. È tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company. Spot. Mauro Tonello presenta 80 Festival, la seconda data del Summer Tour. Domenica 19 luglio, ore 21:30, Mirano Summer Festival, a Mirano Venezia. Le emozioni degli

Johnson Rigueira. Vamos a la playa, oh, oh, oh. 80 Festival, per la chiusura di stagione del Mirano Summer Festival. Maxi schermo nell'area Bacari per chi vorrà seguire la finale dei mondiali. The

0: Ufficiale Sport Equipi CHX.
1: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: Taglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Let's go! Da MyoWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 849 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
2: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Company Disc.

0: Chris De Sorelli, Good Old Days.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Company, ancora una buona giornata, un saluto velocissimo anche a Davide che sta lavorando in questo momento, è on the road, e ovviamente salutiamo tutti gli amici che stanno continuando a mandarci i loro messaggi. Allora, volevo parlare, visto che prima avevo spoilerato, anticipato un po' questa cosa, cioè che avrei parlato della Gen Z, dopo aver scoperto che Ale, io pensavo più giovane, invece sei un millennial anche tu, benvenuto nel club.
1: Fenomenale.
0: Allora, esattamente. Allora, pare insomma che la Gen Z, come viene definita generazione Z, per rompere il ghiaccio, insomma, per fare la prima mossa, per trovare l'anima gemella, faccia ricorso alla tecnologia, soprattutto alla AI, insomma, in particolare. Però, insomma, ecco, per rompere un po' il ghiaccio. Io invece volevo parlare dei tempi nostri, ma anche non solo dei tempi nostri, ma anche delle generazioni precedenti, cioè per rompere il ghiaccio con quello o quella che poi è diventato il vostro o la vostra partner, cosa avete utilizzato? Attenzione, cioè dove l'avete invitato o invitata? C'è stato qualche scamottage magari tramite un amico comune, un fratello? Una volta, insomma, diciamo che erano fratelli, sorelle, presentavano gli amici. Insomma, qual era la scusa con cui voi avete rotto il ghiaccio, ok, in passato, per conoscere la vostra compagna o il vostro compagno? Non siate, cioè, non vergogna, cioè, basta dirlo, insomma, no? Lo so, magari siete un pochino timidi, ma non c'è nessun problema. Se volete me lo scrivete, se volete invece raccontarlo live dalla vostra voce, potete farlo ovviamente mandandoci un messaggio WhatsApp vocale al 333 2688 688. Quindi parliamo di rotture di ghiaccio. Avete pensato a rotture d'altro? No, rotture di ghiaccio, ok, con insomma, come avete fatto per conquistare quella che è la vostra partner, il vostro partner. Vediamo e leggiamo quello che avete combinato.
2: Radio Company, the summer is magic.

la mattinata di Radio Company in questo 11 luglio 2026. Ancora una buona giornata e si parla, attenzione, di amore. O meglio, come avete rotto il ghiaccio, con quale scusa, insomma, vi siete fatti notare da quello che poi, insomma, è diventato il vostro, la vostra partner. C'è stato un momento in cui avete rotto il ghiaccio? Ci ha pensato qualcun altro per voi? Magari qualche amico che ha fatto, non so, vi ha aiutato, ha dato l'aiutino, diciamo, per presentarvi? Oppure avete fatto per l'appunto tutto da soli e con che scusa, insomma, siete riusciti per l'appunto a ottenere magari anche il primo appuntamento, che mica è facile. Allora vado a salutare Edoardo che ci scrive al 333 2688 688. Tempi dell'università, ho chiesto se poteva prestarmi gli appunti della lezione. Vedi, è un modo per, magari erano i primi giorni, immagino, per attaccare un attimo bottone, come si suol dire, come si diceva una volta. Va bene, quindi se volete raccontarci la vostra, in che modo, magari diamo anche un aiuto per l'appunto a chi adesso vorrebbe chiedere qualcosa a qualcuno o a qualcuna e non sa come rompere il ghiaccio, magari potete essere dei grandi maestri o delle grandi maestre. Per quanto c'era un film una volta, poi lo vado a ribeccare, dove c'era Will Smith, no? Dove andava a dare i consigli per conquistare le donne. Ecco, esatto, poi vado a ripescarlo. Comunque, se lo sapete, scrivetemelo. Ma non solo quello, cioè voglio proprio sapere in che modo siete riusciti a rompere il ghiaccio, ad ottenere quel famoso primo appuntamento che poi ha dato il via, insomma, una storia d'amore.

0: nostro Ale De Biasi in questo 11 luglio 2026. Stiamo parlando di quella volta in cui siete finalmente riusciti o riuscite a rompere il ghiaccio, ok? E quindi riuscire magari a mettervi in contatto, a parlare, a chiedere di uscire a quello o a quella che poi è diventata la vostra compagna o compagno, ok? 333-2688-688 se volete continuare a raccontarci la vostra. Nel frattempo sono le 10:01.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Enrico Heinz, Fabio De Magistris, Victor J'adore. Questa è Radio Company, ancora una buona giornata in nostra compagnia. A proposito di quelli che sono le varie mosse che avete fatto, ok, per rompere il ghiaccio, diciamo, con il vostro, la vostra partner. E l'ho chiesto anche perché metti che ci sia qualcuno un pochino più timido, ok, che voglia imparare da voi grandi maestri e maestre che avete già dato. E allora possiamo unire le vostre conoscenze, il vostro repertorio, cioè con quale scusa siete riusciti per l'appunto magari anche a finalizzare un primo appuntamento. Allora vado a salutare Matteo che dice: guarda, ho mandato un messaggio, tra parentesi, vecchi SMS, con scritto: ho ritrovato il tuo vecchio numero, eravamo compagni di scuola alle superiori. Matteo, secondo me questo qua l'ha usato più di qualcuno, no? Poi c'era anche la scusa una volta di sbagliare il numero, cioè, guarda, ho sbagliato, e fatalità era proprio la persona che è successo delle mie amiche, e fatalità erano proprio, guarda caso, proprio del posto, vabbè. E poi c'è anche chi dice, dov'è Lorenzo qua, come ho rotto il ghiaccio? Beh, commentando una sua storia su Instagram. Questo adesso, vedi, è figlia dei tempi moderni, quindi tu mi sei praticamente Gen Z, generazione Z più o meno, no? Diciamo, anche boh, dipende. Cioè Instagram ormai ce l'abbiamo quasi tutti, ce l'hanno quasi tutte le generazioni. Va bene, quindi 333-2688-688 dunque. E vogliamo scoprire un attimo quella che è stata il vostro metodo per rompere il ghiaccio.
1: Radio Company.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

piazze, sotto le stelle. Decenni che si incrociano, stili che si mescolano, hit che esplodono una dopo l'altra nelle notti d'estate. Mixatone! Mixatone!

Jason Bourne con Many Me, questa è Radio Company. A proposito delle strategie per rompere il ghiaccio con quello che poi è stato il vostro partner, vado a parlare con Caterina, più che altro leggo il suo messaggio che dice: ciao Jay, tramite un'amica che avevamo in comune ci ho pensato lei a rompere il ghiaccio. Hai capito? Ok, le vostre esperienze ovviamente live nella nostra mattinata. Come avete rotto voi il ghiaccio per conoscere una persona che vi interessava e con cui è nato qualcosa?

Grazie If con buona domenica. Invece oggi vi auguro un buon sabato, un buon weekend qui in diretta su Radio Company. Ancora un buon 11 luglio 2026. Da me Michela J, dal nostro Ale De Biasi alla parte tecnica. Stiamo parlando di metodi che ci potete spoilerare per quanto riguarda il rompere il ghiaccio, sia nel passato che magari alle generazioni, insomma, mi rivolgo per l'appunto alle generazioni più recenti, come rompono il ghiaccio per tentare di conquistare o conquistare per l'appunto il proprio partner o potenziale partner. Allora vado a salutare chi ci ha mandato questo messaggio. Ricordate anche di firmarvi, mi raccomando, ok, alla fine del messaggio, così vi salutiamo anche in diretta su Radio Company. Ma in fondo non è che sia un tema, perché mi vedo talmente tanto timidi questa mattina su questo tema, cioè non c'è niente di male nel dirci come avete rotto il ghiaccio, siete timidi. Allora c'è chi ci scrive: ciao Company, dopo mesi ho trovato il coraggio di rompere il ghiaccio alla macchinetta del caffè, di fronte alla macchinetta del caffè, durante una pausa, e con quella scusa ho offerto il caffè e poi siamo riusciti anche a trovarci per un aperitivo. Ecco, vedi? Anonimo, perché non c'è. Come alla fine. 333

0: Vuoi qualità a metà prezzo?
1: Di più!
0: Vuoi spendere meglio?
1: Di più!
0: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1 più 1 a solo 3,39 euro. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
2: Auguri Matteo, auguri Luci, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
3: Scusa,
2: auguri.
3: Scusa, che cosa stai facendo?
2: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
3: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
2: E chi sono?
3: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
2: Sì.
3: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company. Anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti, che saremo noi due.
2: Vabbè,
3: comunque,
2: mi sono dimenticato di dire una cosa. Auguri, Salvatore!
3: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il Companyversario.
4: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida su

0: sa di felicità.
1: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Levi's, The North Face e molti altri. Novità di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
2: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app su mcdonalds.it.
5: Tonello presenta 80 Festival, la seconda data del Summer Tour. Domenica 19 luglio, ore 21:30, Mirano Summer Festival, a Mirano Venezia. Le emozioni degli 80

Radio Company, la vostra mattinata. Senti, allora intanto ringrazio tutti gli amici e le amiche che ci hanno raccontato la loro al 333-2688-688. Però volevo un po' viaggiare con la fantasia. Allora, in molti sono già in vacanza, ok? Altri le stanno sognando. E a proposito di sogno, di vacanza, se aveste la possibilità di trascorrere le vacanze in qualche luogo di un film o telefilm, c'è una spiaggia in particolare? O se non è una spiaggia, un luogo, ok, di un film, avete ben presente un telefilm, dove vi piacerebbe andare? Cioè, per le vacanze tu dici: mi è piaciuto talmente tanto quella spiaggia, quella cosa, che se potessi andarci, guarda, entrerei dentro il film e starei lì. Ce n'è uno in particolare, così magari ci aiutate anche a scoprire nuove serie TV, nuovi film, così per allungare la lista hai presente delle cose da vedere. Allora, vi ripeto, se volete ovviamente darci dei consigli, ma anche raccontarci qual è il posto dei vostri film o telefilm dove trascorrereste stravolentieri una vacanza, 333 2688 688. Sentiamo cosa ne esce.

0: Molsa con Gaia. Abbiamo chiuso le tre ore. Grazie alla De Biasi, grazie a tutti voi e ovviamente vi auguriamo un buon weekend. Per quanto mi riguarda, ritornerò lunedì alle 8 della sera con le cose da pezzi, mentre alla De Biasi con la Family dalle ore 6:30 del mattino. Ma non scappate, perché dopo di noi c'è Company Maximum con Etanitia Ferrari. Un buon weekend, ciao! Sono quasi le 14.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto...

0: Radio Company.
1: Massimo! Cari amici, benvenuti, buon pomeriggio, sabato 11 luglio, è tutto pronto per il nostro Company Maximum di questo pomeriggio. Ben ritrovati, benvenuti a tutti voi, sono Danita Ferrari con il nostro Stefano Bosca. Incominciamo subito con Olivia Dean.
0: Company.

0: Maximum, tutto ciò che stiamo passando nel corso di questo periodo, i nostri rumors, è il piacere di ritrovarci ogni sabato pomeriggio. Sono Tanita Ferrari, resto con voi fino alle 5 oggi e poi questa sera dopo le 8. Intanto godiamoci questo sabato pomeriggio con noi Lost Frequencies insieme a questa band australiana The Temple Trap che abbiamo ritrovato questo pomeriggio. Ci fermiamo per qualche minuto e poi si riparte. Restate con noi, buon weekend, sei su Company.
1: Company. Maximum.

0: Company.
1: Cari amici, benvenuti, ciao a tutti, buon sabato pomeriggio, sei su Company, grazie per essere con noi. Se ci state ascoltando dal mare, se siete in vacanza, che bello, ho scoperto Radio Company la scorsa settimana, ma che bello. Ciao, grazie per essere con noi, per aver scoperto Radio Company, per aver tra l'altro anche deciso di portare con te Radio Company, di ascoltarla in streaming quando ritornerai a casa, visto che vivi nella provincia di Napoli. Allora, noi siamo pronti per ricominciare, lo facciamo subito con questo personaggio di cui si parla molto in questi giorni per tante cose, ma lui stesso ha dichiarato: io ho tanti interessi, ma sono anche fortemente impegnato sul fronte della solidarietà, ha ben 3 iniziative in corso molto importanti. Con noi c'è Achille La-

0: Radio Company.
1: Massimo! Che vecchi G, sorry papi, su Company questo pomeriggio. Benvenuti a tutti voi, mi raccomando, ascoltateci con tutte le modalità possibili, anche in DAB. Un abbraccio a chi si sta muovendo, a chi sta viaggiando questo pomeriggio con Radio Company in sottofondo. Tra qualche minuto ricominciamo, restate con noi.
2: Vuoi qualità a metà prezzo?
3: Di più.
2: Vuoi spendere meglio?
3: Di più.
2: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come olio extravergine classico Levante, bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro, o due confezioni

0: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, frigorifero combinato Samsung tuo a 579 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno! Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Levi's, The North Face e molti altri. Novità di chiave designer outlet. Lo sconto raddoppia!
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solari dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
5: Radio Company.
6: Benvenuti, buon pomeriggio, buon fine settimana a tutti voi. Ciao, sei su Company con tutto il meglio, con tutte le hit di questa estate che stiamo ascoltando nel corso anche della nostra settimana. Siamo pronti per ricominciare, lo facciamo subito con lei. Una volta conclusa la stagione dei vari festival all'aperto nel corso di quest'estate, dei prossimi mesi, si fermerà per preparare due esclusivi concerti evento che si terranno molto in là nel tempo a dicembre. Ma lei ha detto: guarda, io ci sto già lavorando parecchio perché ci tengo tantissimo a queste due date, 14 dicembre Milano e poi a Roma il 22 dicembre. Noemi, tu cosa fai questa sera?
5: Compagno. Massimo.

0: Radio Company.
1: Una collaborazione veramente molto importante per i 50 anni di carriera di Gianne Nannini insieme a Marrakesh America. Ricominciamo tra poco. Buon weekend, sei su Company.
0: Company. Massimo.

piazze, sotto le stelle, decenni che si incrociano, stili che si mescolano, hit che esplodono una dopo l'altra nelle notti d'estate. Mixatone. Mixatone.

0: Finisce qui la puntata di oggi di Maximum All Stars. Dopo il successo del passato, Rolling Stones, Start Me Up, e quello del presente invece, Fulminacci, Maledetto Me. Siamo arrivati proprio alla fine, quindi vi auguro un buon sabato, un buon pomeriggio. Arriva Botta da 90, io vi aspetto più tardi alle 22 per la nostra classifica Dance I Fortissimi. Restate qui su Radio Company, grazie ancora a Jimbo che si è occupato della regia. Io ero Stefano Ferrari, passo e chiudo.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Spot.
3: Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
4: Scusa,
3: auguri,
4: scusa, che cosa stai facendo?
3: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
4: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
3: E chi sono?
4: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
3: Sì.
4: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company. Anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti, che saremo noi due.
3: Vabbè, comunque, mi sono dimenticato di dire una cosa. Auguri Salvatore!
4: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il companiversario.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica le app su mcdonalds.it.

Sabato pomeriggio suona qui su Radio Company con Mauro Tonello, con DJ Nick alla console. Grande musica come sempre marcata anni 90. Partiamo con DSK, What Would We Do? E lui il mitico Bob Marley and the Wailers con Falling Out of Love. Questa attenzione però il remix e poi gli Incognito da risentire con Give It Up.

0: Novi, il remix di SK con What Would We Do, e ritroveremo ancora con successo marchiato anni 90 dell'estate di quegli anni, appunto, con Gypsy Man.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Motta 90 che suona. Salve a tutti ancora da Mauro Tonello, ripartiamo con Hear the Music, il sound potente di Gypsy Man e poi gli Outer Brothers con Pass the Toilet Paper.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

Lo dico in italiano, sembra poco carino questa Pass the Toilet Paper. Lasciamo a voi la traduzione per gli Aldo Brothers, Gypsy Man con Hear the Music. Ora ci sono gli Just Funk con la voce di Cinda e Stellar Funk, The KLF direttamente da London City, Last Train to Transcendental.

0: The K-Life con Let's Train to Transcendental e Just Funk con Sinda e Stellar Funk. Ci fermiamo e torniamo tra pochi minuti con Botta 90 qui su Audio Company insieme alla voce di Kim Mazzan.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Botta.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: sa di felicità.
1: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno! Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Lacoste, Hugo Boss e molti altri. 90 di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 665 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

sabato, come sempre a quest'ora, presenti con la DJ che è la console, e risentiamo Young Hearts Run Frequency, giovani cuori che corrono liberi, la voce quella di Kim Hazzell, e poi Stardust, Music Sound Better Review.

preso prestito anche per un remix di Madonna, però questa è la versione originale di Music Sound Better With You di Stardust, prima ancora Kim Azzell, la sua Young Heart, Run Free, Lavinia Jones, Resentire, Sing to You e Take That, Relight, My Fire.

0: pezzo originale degli anni 80, questa Relight My Fire, poi ripreso e trasformato in successo per la boy band per eccellenza degli anni 90, i Take That. C'era anche lei, Lavinia Jones, con Singing to You, e tra un po' torneremo e ripartiremo insieme a un grande pezzo firmato e cantato da George Michael.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: so, Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.

0: Sulle note di questo pezzo siamo arrivati in chiusura per il One Love One Live Weekend Edition del sabato. Grazie a tutti voi come sempre che avete seguito l'appuntamento fino ad adesso, che starete con noi anche dopo, perché c'è altrettanta musica, altri successi che stanno per arrivare in questo vostro sabato sera. L'appuntamento con il One Love One Live è rinnovato a domani, come già ricordato più volte, dalle 18 alle 19, un'ora prima come sempre nella domenica. Un saluto e un grazie da parte mia, Stefano Conte, e l'augurio che possiate passare un weekend straordinario, perché no, su Radio Company. Ciao!
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
3: Company. Radio Company.
4: Are you ready? Get this one time.
5: Go. Radio Company.
6: Cari amici, benvenuti, ciao, buon inizio di serata a tutti voi, che bello ritrovarvi a quest'ora, il sabato sera insieme con un aperitivo, ritrovando anche dei grandi successi che ci riporteranno tra poco indietro nel tempo. Sono Tanita Ferrari e accanto a me c'è Gianluca Faccini. Ciao.
7: Ciao Tanita e ciao a tutti gli ascoltatori. Ma dimmi una cosa, c'è un modo per recuperare l'abbronzatura?
6: Assolutamente c'è, ritornare al mare.
7: Non posso
6: ritornare al mare. Direi che è la cosa più bella che si possa fare per essere abbronzati tutto l'anno. E allora, cari amici, andiamo a salutare tutti i nostri ricordi, le cose belle che abbiamo fatto a maggio 2022. Marco Mengoni, pubblico No Stress, The Ark, It Takes a Fool, Tour Mindset 2000. E poi chiudiamo con Kungs, Never Going Home, era il 2021.
4: Are you ready?
3: Yeah.
4: Get this one time.
3: Go.
5: Radio Company. Music machine.

0: Machine.
1: Company Music Machine, la nostra macchina del tempo che ogni sabato sera a quest'ora ce le porta un po' indietro nel tempo, sempre con grandi successi. Siamo andati a salutare il 2021 quando Kungs pubblicò la traccia che abbiamo appena passato, prima ancora di Ark, ci hanno riportato al 2000 e prima ancora Marco Mengoni con la sua No Stress, presentata, pubblicata per la prima volta a maggio 2022.
2: Are you ready?
3: Get this one time.
0: Radio Company Music Machine.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi, a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

amici, benvenuti, ciao, buonasera a tutti voi, come state? Che bello salutarvi a luglio, perché a luglio è un'altra cosa, anche se magari si lavora, comunque nell'aria c'è quella voglia di vacanza, quella voglia di immaginare e pensarci già in vacanza, anche se si lavora sempre. Tra le persone che ascoltano Radio Company il sabato sera e che mi ha scritto su Instagram, guarda che io lavoro praticamente tutta l'estate, vorrei mandare un grande abbraccio questa sera a Daniele. Ciao Daniele, come stai? Tutto bene? Qui nel mio locale, vicino alla spiaggia, Legnano Sabbio d'Oro, c'è sempre Radio Company sottofondo. Grazie davvero per essere con noi, caro Daniele. Un abbraccio a tutti gli amici che ci ascoltano da Legnano, da tutta Legnano. Allora, siamo pronti per ricominciare. Lo scorso 2 aprile, Saif pubblicava il secondo singolo che avrebbe preceduto Santissimo, quello che è stato ed è il suo primo album ufficiale. Saif, buona domenica!

0: Radio Company.
1: Anna su Company in questo inizio di sabato sera, ha pubblicato questo pezzo da poco, all'inizio dell'estate, il 19 giugno scorso, come primo estratto dall'album Million Dollar Babe, di cui tanto si parla proprio in questi giorni. Questa è Radio Company, buona serata a tutti voi cari amici, ci fermiamo ma veramente per pochi minuti, poi ricominciamo con Company Maximum e tutti i nostri rumors.
0: Company, Company.
2: Maximum Spot.
3: Venerdì 17 luglio, Mauro Tonelli.

0: CHX.
1: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno! Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Levi's, The North Face e molti altri. 90 di chiave designer outlet. Lo sconto raddoppia!
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Da Euronics dal 3 al 2.

0: più avanti.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Company Disc.

0: Chris De Sorendi, Good Old Days.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.
2: '75 recorded to an album with a song.

Company Maximum, ciao! Ogni sabato sera, tra le 8 della sera fino alle 22, tutta la musica più bella presente all'interno della nostra play e poi ogni tanto anche qualche curiosità, perché no? Allora, che dire di lei? Lei felicemente single dopo il divorzio da Ben Affleck. Lui felicemente impegnato con la sua compagna storica, lei si chiama Jessica Ledon. Tra l'altro lo scorso febbraio lei ha dato la luce alla loro seconda bambina. Chi è lui? Beh, lei Jennifer Lopez, l'hai capito senz'altro. E lui chi è? Ma certo, David Guetta e Jennifer Lopez insieme, Save Me Tonight.

0: Radio Company.
1: Fredde Palma, Anita e Meschilla, la testa gira su Company stasera. Restate con noi amici perché tra poco saremo pronti per ricominciare con Company Maximum. Benvenuti su Company.
0: Company Maximum.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: questa collaborazione, cari amici, è uno dei più grandi successi discografici globali di tutto questo 2026, Tame Impala con Jenny Dracula nella versione remix. Ricominciamo subito, ma sì dai, ripartiamo subito con Elettra Lamborghini.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tegnue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Radio Company.
1: Massimo. Move Your Body, traccia del 2019, ma l'originale, cari amici, è datata molto più in là, molto indietro, 1986, e all'epoca diventò Move Your Body uno dei brani più importanti e influenti, tra l'altro, della storia della house music di Chicago. Marshall Jefferson con il Soulardo stasera. Questa è Radio Company, benvenuti da noi, buonasera. Serata, buon fine settimana a tutti voi, cari amici. Tra poco ricominciamo con Company Maximum.
0: Company. Company.
2: Maximum.

amici, benvenuti, buonasera, un grande abbraccio a tutti gli amici di Jesolo, ciao! Mercoledì su viviesolo.it è uscito a cura del nostro Vittorio Ferro, all'interno della rubrica Cose di Musica, un articolo dedicato, tutto quanto dedicato alla nostra Viviana Rapisarda, da Roma al microfono di Company Mattinée, tutti i giorni tra le 9 e le 11. Viviana racconta il suo mondo fatto di ironia, spontaneità e battute fulminanti, tanto da spingere un fan a chiederle la mano durante un evento live, ed è accaduto per davvero. Tutto da leggere su viviesolo.it.

0: Radio Company.
1: Massimo! Cari amici, benvenuti, buona serata. Ma come state? Avete voglia di agitare una Coca-Cola? Tommaso Paradiso, nuovo singolo, agitare Coca-Cola. Ancora auguri a Tommaso che si è sposato da pochissimo. Bellissima l'immagine che anche Radio Company ha postato. Quindi se ti va di dare un'occhiata, utilizza i nostri social, così tra le tante cose che potrai guardare, osservare, ascoltare, ci sono anche dei momenti meravigliosi con Tommaso Paradiso e sua moglie, insomma le bacio fuori dalla chiesa, sono bellissimi, non ci siamo ancora ripresi da questo evento. Ci fermiamo soltanto per qualche minuto, poi ricominciamo. Benvenuti, restate con Company, si riparte tra poco con Company Maximum.
2: Radio Company Maximum. Spot.
3: Venerdì 17 luglio, Mauro Tonelli.

0: CHX.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Vuoi qualità a metà prezzo?
3: Di più!
2: Vuoi spendere meglio?
3: Di più!
2: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più fino al 19 luglio. Approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come olio extravergine classico Levante, bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro, o due confezioni.

Benvenuti amici, buon sabato sera, sei su Company, sono Tanita Ferrari, un abbraccio a tutti quelli che ce l'hanno fatta a portarsi a casa i biglietti e chi invece non ce l'ha fatta. Allora, quello che stiamo per ascoltare ora è stato scritto da Bruno Mars in collaborazione con i suoi storici collaboratori. Questione ormai di pochissimi giorni, amici, la prossima settimana è esattamente martedì 14 luglio e mercoledì 15 luglio Bruno Mars si esibirà a Milano allo stadio San Siro e qui su Company questa sera lo ritroviamo in On My Soul.

0: i rumors di Company Maximum.
1: Nei rumors di Maximum, di chi si parla adesso? Kendall Jenner e Jacob Elordi. Amore lontano dai riflettori che nemici negli ultimi mesi. Sono stati avvistati insieme in diverse occasioni, dalla Hawaii a Tokyo, fino al più recente viaggio in Australia. Le immagini circolate hanno alimentato le voci su una possibile relazione tra la modella e la splendida modella e l'attore australiano, ma entrambi quantomeno non hanno dato risposte concrete e oggettive, insomma c'è molto riserbo sul risultato. Però secondo quanto riportato da Page Six, Kendall Jenner sarebbe molto, ma molto coinvolta dal punto di vista sentimentale e emotivo nella storia con Elordi, e la considererebbe diversa dalla relazione che lei ha avuto in passato. Proprio per questo motivo la modella starebbe cercando di proteggere il più possibile questo rapporto dall'attenzione costante dei media e dal clamore che spesso accompagna la sua famiglia.
0: I

0: Company.
1: Mark and Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope su Company questa sera. State bene, amici? Amici che ci ascoltate da Benevento, da Napoli, dalla Campania. Un grande abbraccio a tutti voi e benvenuti. Ricominciamo tra qualche minuto, amici, a tra poco.

0: e Manu Chao. Con loro siamo praticamente arrivati a destinazione, cari amici. Un grande abbraccio a tutti voi da Tanita Ferrari. Grazie Gianluca, in regia Gianluca Faccini. Ed ora è tutto pronto per I Fortissimi con Andrea Rossini e Stefano Ferrari. Ciao a tutti!
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
3: Radio Company introduces Fortissimi, the dance hit, The Voice, Stefano Ferrari, Master DJ, Andrea Rossini, Fortissimi. Every Saturday night.
4: Diciamolo, sottolineiamo.

Si chiama Martin Dance, il progetto di Max Millen, Simon Adams, che perdono 3 posti, scendono alla 39, pezzo che non è andato benissimissimo nella nostra chart, è arrivato più o meno a metà, poi è sceso praticamente subito, pezzo che molti di voi insomma ci avranno fatto caso, ricorda la mitica Running di Alan Braggs e Fred Falk. Andiamo alla posizione numero 38 invece, dove in discesa di 10 posti questa settimana c'è Daniele Ceccarini.

stati New Shoes, proprietari originali di questa canzone, nella loro città natale New York, andare prima a cena in un ristorante di lusso, poi al Madison Square Garden a vedere un bel incontro di boxe e poi sono andati anche al casinò. Ringraziano ovviamente Bob Sinclair e Kaiza.

numero 33 era la seconda delle tre nuove entrate di questa settimana nella nostra speciale classifica Dance qui a Radio Company. Alla 33 entra dunque e ritorna in classifica DJ Yuri J con la sua versione di Jamaican Bam Bam, che è stato un pezzo che nella sua versione originale è andato molto molto bene l'anno scorso nella nostra classifica. Andiamo

0: Friends, Queen è lunghissimo, nei fortissimi che ripartono tra poco. Keep dancing. We'll be back soon on Radio Company. Spot.
1: Tonello presenta 80 Festival, la seconda data del Summer Tour. Domenica

How Does It Feel? Meno 3 per Affezzo, Dub Dogs, Zark, davvero bella bella versione di Blue Monday dei New Order. Posizione numero 29 nella nostra chart, che è sempre

praticamente significa qualsiasi cosa ti accenda, ti mette in moto, whatever turns you on. Più 11 oggi per Axwell and Bon nella nostra classifica che vedono i due, che vede i due arrivare oggi alla posizione numero 27. Alla 26, attenzione, stiamo già suonando la terza, l'ultima, la più alta nuova entrata di questa settimana nei fortissimi qui a Radio Company. David Guetta, French Montana, Hugel e Aidan Martin ci regalano

Era nuova entrata la scorsa settimana, si intitola Oopsie, guadagna 7 posizioni il progetto di Nari e Gianni Morri, che sale dunque alla posizione 25 della nostra classifica dance. I fortissimi che arrivano qui a Radio Company ogni sabato tra le 22 e la mezzanotte. Alla posizione numero 24, rientrato in classifica perché tornato virale a distanza di tanti anni, in discesa però di 8 posti, c'è Bob Sinclair. Monsieur Bob Sinclair, I feel for you.

23, numero 23, in discesa di 14 posti. Tanti il progetto di Mix Masters e Melisos, My Life is Disco in the Mix, qui nei fortissimi, classifica che ovviamente vi accompagna posizione dopo posizione per manina verso la numero 1. Manca ancora un bel po', perché stiamo suonando soltanto la posizione 22, dove in salita di 5 posti ci sono Najee, Ben Evers, il progetto è Chica.

Ultran a te, Ugel, Ismael Angel con Moving to the Sun. Pezzo che, come già detto, guadagna un posto. Stava già molto in alto, la posizione numero 3, 7 giorni fa. Oggi posizione numero 2. Andiamo a vedere invece chi c'è in vetta. Non cambia assolutamente niente. Per la seconda settimana consecutiva, alla numero 1 della classifica dance ufficiale di Radio Company, i fortissimi, ci sono Topic e la bellissima Becky G. Questa è Sorry Puppy. We'll be right back.

0: Sorry Papi, nome Pusse Guappa Patti, Topic Becky G qui a Radio Company, numero uno dei fortissimi, ancora numero uno, quindi è la seconda settimana consecutiva per loro in vetta alla nostra classifica Dance, che finisce qui ma che torna sabato prossimo tra 7 giorni, meno 2 ore. Il sabato vi aspettiamo qui tra le 22 e la mezzanotte con i 40 pezzi da ballare più forti della settimana. Buonanotte Andrea Rossini.
1: Buonanotte Ferrarino.
0: Ciaone anche ciao. A te. A voi naturalmente buon weekend, buona nottata, divertitevi, ma fate i bravi e come sempre io finisco dicendovi ero Stefano Ferrari, passo e chiudo.
2: The dance hit. Keep following the beat. A new episode next weekend on Radio Company.
3: Energia 90. Energia 90. The radio show. Inizia il volo notturno. Energia 90. The radio show.
4: La notte ritorna anche Energia 90 del Radio Show con Mauro Tonello, su Ginica Console. Salve a tutti, bella nottata questa da passare insieme il venerdì e poi il sabato praticamente mattina. Partiamo con Miranda e vamos a la playa 99 su Do It Yourself.
3: Radio Company, Energia 90, Energia 90.

0: Lui è Bellini, la sua Samba de Janeiro 97 su Orbit.
1: Samba de Janeiro.
2: Radio Company, Radio Company, Energia 90, suona, suona, DJ Nick.

0: insieme ai Venga Boys, ci fermiamo un po' e torniamo con Corona.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Company. Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: viaggio della notte continua con energia 90 insieme all'Otonello, il nostro Gene della console. Ripartiamo con un pezzo da DWA del 93 per Corona, This is the Rhythm of the Night.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: Grande pezzo con Run DMC, It's Like That 97 su Happy Duo.
1: Radio Company, Radio Company, Energia 90, il tempio del suono. How y'all feel out there?